ayanda jamanyalo le sutu ki romema ba re ya fa le go le semeshi pala mme tsomara ga irela ya bo le somi ba ne ba go di mela go nosa ra gunupe no 3.8 fm na ke nna le swika la salmo sa radio tf tabile godu go ba go nokopana le wena ga ape jajing la le honi le re di rataba le miso ye me kaone kaone kaone kaone kaone ya go ikgetha godu ya mmamorato ka ra ga salmo sa radio tf no 3.8 fm ke re no bona je le honi fa

tota betha di volume tsa ma ai wa ke tanyana le se sa lo monyane thaka pelo ya